Norella di Mar di Tarafal che incantara talava si menino. Mar è un prolungamento di terra in forma di mogiaggio. Mar è cima di un mulata cheio di lacqua, di cioro, di sodati, di un argen che pista si abbraccia che vai che cavendo. A minha terra é suave.